0: Ja, sei setze che fotografare questa scena bi alle passion che vai setze per cui io son bosci de tu mani Dario che ti dues es metter qua es go hobby perché sins mehr ti es fotografies che ti fas qua e le squelle sind propri bellezze quelle scalus quelle constellazioni come lech also qua datemi in a rossa vladat qui io merel ti es fotografies also qua in a passion io sperel a di vigile ti che questi sviluppesche kunde pli
1: Ein grazer Fisch, okay. Auch ins Budget. Mo, ja, tatsächlich gibt es ein Stein Hobby, perki, wenn ich auf Forza bo, kind falle auf Forza bo plischi Budget, ne?
0: Fats dir kum plischi, quai hast die Region. Aber ko ist die Venus, also dir kua Hobby, nicht? Quelle Passion?
1: Ein Tschiedei, wann, boah, quai hat Temse Corona circa, quai kumpra mo in prima Kamera. Ein Luhal kun is hier da, a kuti weses, lumin chegada, kul sulei, wenn sie, led in prima jisch, a kakwe weso, luto, schalu. Prenderò la camera, fa un per fotis, che fa tanto batte cor in te.
0: Bene, ti esori uns, di un vici, di scrisci un silo, ti as trec, a sinistra quasi, mo culms.
1: Jetzt kannst du da,
0: Also, ti predestinause di sis in quels culms, as sis regurda cu ti es che io sforza con te famiglia, ti stuiu isi da ni, coere, coere.
1: Pi baula repitos din stue. Lo bevan di da zungiamo e da veni cun. Aborosa, Zum Geld ja meide, die sie da.
2: Las Minutas Romanches.